Grazie. Buongiorno signore e signori, questo pomeriggio ho piacere di presentarvi un concerto con Ella Fitzgerald.